0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo 88.1. Éxitos todo el día.